0: racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione. Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto che per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibile fossile, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che era presente nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: nessun bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smaltiremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria al litio, una qualsiasi batteria al litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questio, il rapper, benissimo, un po' a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!

disgusting.

Watch.

mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia.

0: Sono le 4 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet!

0: Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di dei giorni d'oggi, utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo

Chiefs.

Nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a Nottuno. Vengo anch'io a Nottuno. Vengo anch'io a Nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a Nottuno.

0: racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
3: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto che per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
4: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
4: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
4: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie. Per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
4: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
2: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi sono ancora batterie al piombo, che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestite a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire, a smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria a litio, una qualsiasi batteria a litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizio o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia questo, oh. Il rapper, venissimo un po' a lavorare.
3: A consegna, ci abbiamo?

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta!

0: Sono le 9 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il Capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
2: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
1: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
4: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani a quarti di uno slam, il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
5: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta, sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
4: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
6: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
4: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova Ogier Aliassime, oggi i primi 2 quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi, è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora, essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

vagano, vagano, gironzano, gironzalo, vagano.

0: Sono le 10 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger-Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.

0: quest'anno Zynet è media partner di Unistem Day. Unistem Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro Unistem, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'Unistem Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini. Studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini.

0: quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
1: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
0: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
1: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
2: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
0: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR-T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
0: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
2: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
0: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente

0: lunga e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
0: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare, perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
2: A Roma per noi Giovanni, Eleonor, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
3: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
4: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. La voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
5: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
4: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
6: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
4: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche, è un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere. L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
1: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
4: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
7: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
4: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
7: Grazie mille.
2: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
7: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
8: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
7: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
8: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. E la propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
7: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
8: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
2: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
6: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
9: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
6: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
9: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati, e questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
6: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
9: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma, del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
2: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
10: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
11: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
10: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
11: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
10: Molta.
11: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva, e spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
2: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
12: Buongiorno, siamo Imena Lar
13: e Matilde Strati Pelgrims
12: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
13: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
14: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
1: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
14: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
15: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
14: Allora, grazie, è un'ottima domanda e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti, perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
15: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
14: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando. lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
16: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
14: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile, quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
16: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
14: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
17: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
18: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
17: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
18: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
17: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
18: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
19: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
20: Allora, diciamo, in realtà, tutto il resto della presentazione, il non convenzionale è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista. Diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
19: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere traccia e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
20: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio, ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi, che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale, interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia, con ovviamente dei costi che siano sostenibili, per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
19: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere, ad esempio, creativi o produttivi?
20: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché, diciamo, magari se prevale una situazione di stress, siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta, probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco. E quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

0: Sono le 11:04 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. L'Italia cala uno storico tris a Roland Garros. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono ai quarti di finale. È la prima volta con tre azzurri nei quarti dello stesso slam. Primo a centrare l'obiettivo Flavio Cobolli, 3-1 sullo statunitense Svaida. Gara nominata per due set, rimessa in discussione nel terzo quando dal 5-1 si fa riprendere e battere 7-6, chiusa al tie-break nel quarto.
2: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio. L'importante è stato comunque l'atteggiamento che ho avuto.
1: Cobolli nei quarti affronterà domani l'australiano Ojeh Aliassime, che ha eliminato il cileno Tabilo. Nell'altro quarto ci sarà il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il primo ha liquidato in tre set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
3: Una volta entrati nello scambio io mi sentivo più forte e quindi quello mi dava fiducia. Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
1: Arnaldi taglia il traguardo dopo una maratona di 5 set in 5 ore e mezza contro lo statunitense Tiafo, chiusa a notte fonda.
4: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
1: Oggi conosceremo i primi due semifinalisti, Hoda Zverev e Mensik Fonseca, i quarti in programma, e si giocano l'accesso alla semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, opposti al ceco Nusa e all'austriaco Oberleitner. Si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale d'andata dei playoff di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Basket, dopo il KO casalingo nella prima sfida, la Virtus Bologna reagisce e ancora davanti al pubblico amico travolge 98-79 Venezia in gara 2 delle semifinali scudetto. Sull'1-1 la serie si sposta in Laguna per gara 3 in programma giovedì. Domani gara 3 dell'altra sfida Milano-Brescia, serie sull'1-1. Ultimo atto della stagione della Serie A Elite di rugby, lo scudetto si assegna nella finale che a Padova mette di fronte il Petrarca, padrone di casa, il Valo Rugby Emilia, il via alle 18:15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Città in musica.
1: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire in una veste tutta particolare un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
3: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo, sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
2: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono dei rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino, e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
3: Sì,
2: della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro che cercheremo poi di svelare oggi.
3: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
2: Niente di tutto questo. Diciamo
3: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
2: È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
3: Sì.
2: Di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera, no? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le agnizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro detto tra l'altro è un'incisione strepitosa, sì, che riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, lo stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e, pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volé della trilogia di Beaumarchais, dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
0: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco!
3: La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone, che cerca di imporre lo ius primae non.

0: gratis, proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista Lorenzo da Ponte.
1: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio Le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
2: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè, da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro appunto è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di nozze di Figaro, velocissimamente, cosa è successo nel Barbiere di Siviglia? Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari strategie, Gemmi ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari strategie, da Gemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata il giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
1: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero, e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto Le nostre nozze.
3: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
2: Andiamo,
3: no? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta, sì, di concertati in fondo era una novità, e anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso, che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali, senza personaggi, senza attori, senza cantanti, mm-hmm. delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno per esempio del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva diciamo così armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente insomma vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. Non la forma sonata in fondo è il modo per raccontare una storia senza parole alla fine. Ecco, questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, all'aria individuale, all'aria singola, e anche questo è un meccanismo piuttosto interessante.
1: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano, e cosa possiamo ascoltare a proposito?
2: L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sir Georg Scholti.
4: Agarra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino, chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge, quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789, per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena!
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese e simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, uno degli elementi della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
0: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
1: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non più andrai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro è Ildebrando d'Arcangelo.
3: non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno l'incontro.

ne avrai, quel pennacchino, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, e le balle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello.

0: Eccoci, tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della Nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, una prima melodia, che corrisponde a Non più andrai, Farfallone amoroso, molto semplice, molto diretta e molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice non più avrai quei bei pennacchietti. Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con Non più andrai, Farfallone amoroso, che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine Non avrai quei bei pennacchietti. E poi c'è una ripresa ancora una volta di Non più andrai, Farfallone amoroso, e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'aria, del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la Rosina
2: è la
1: del,
2: vecchia Rosina che barbiere, appunto, no? nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange, infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della la felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a svestire. Arriva il conte insospettito perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice no, è Susanna che si sta provando la da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa ormai disperata, perché lei è sicura che adesso me sgama, dice no, è un fanciullo Cherubino, lui mi farà il destino di trovare questo pagino ogni loco, prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo, allora per mettervi alla prova adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me, va bene. Arriva Figaro, dai andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare. Entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice: no no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice: no no, dammele a me. Dire, che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
0: Beh, un intreccio di inganni, questo atto abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
3: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione: non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto piano di vocazione non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e grazie a Antonio Salieri diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi i vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente alla morte di Giuseppe II nel 1790 cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che appunto sede a Manhattan.
1: Questo da Ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa. Uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante.
2: Nelle nozze di Figaro ce ne stanno tante.
1: E anche nella vita di Ponte, che sì, Conquista un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragioni in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare di se stesso tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di avere convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no, per il suo contenuto sociale. Sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così, non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che al di là di ogni considerazione il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no, anche senza la musica. In fondo, se faceste la prova di leggervi il libretto, ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido in fondo, no, a leggere il libretto, poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, e credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed è questo è davvero un paradosso.
0: Mm-hmm. E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
2: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no dai, vediamoci questa sera nel boschetto dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma ce lo fa credere. Tutto contento, se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina, perché dice lei: ha già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? è il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro, guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna, e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla, e Figaro fa: ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, pensa un po' che scemo.
0: E galeotta sarà questa spilla. Allora Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto, dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, no? Sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura crescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro, e quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi, e quanto sarebbe bello averli registrati,
2: sentire le litigate che si sono fatte,
1: ma sono state tremende.
0: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
2: È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui era stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Ah, sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, nella prima notte di nozze già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va. Arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte, e poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah gente, allarmi, m'hanno tradito, ah guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce, va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo, e quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
1: No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave insomma del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca, ma il lapsus è significativo, per perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico, ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito. E quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio, è un personaggio da opera seria, non è un personaggio da opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no, ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no, acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro, questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
0: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

0: WhatsApp.
1: Bentornati su WhatsApp, la nostra rubrica per ML Network su Zai Time dedicata al rap nel mondo. Oggi parliamo di hip hop negli Stati Uniti, ma siccome il sottogenere più diffuso al giorno d'oggi al mondo è la trap, abbiamo colto l'occasione per fare una piccola panoramica storica in questa direzione. La data a cui far risalire la nascita dell'hip hop sarebbe l'11 agosto 1973. All'origine del rap americano c'è il sound giamaicano e in occasione delle feste comunali nell'entroterra giamaicano alcuni musicisti di strada solcavano le contrade portandosi dietro come unico bagaglio una discoteca portatile. Durante i primi anni 70 le discoteche invece in America chiudevano una dopo l'altra e il numero di house party era diminuito sensibilmente a causa della violenza e dell'insicurezza dovuto al proliferare delle gang. E di DJ Kool Herc, a cui dobbiamo appunto durante i suoi block party l'invenzione di una nuova musica attraverso il riutilizzo dei break delle più famose hit radiofoniche, i beat su cui inizieranno a ballare i breaker e più avanti a rappare i rapper. I DJ e i rapper sono inscindibilmente legati alle periferie e alla vita di strada, tanto da produrre un vero e proprio genere, appunto il gangsta rap, tra cui i maggiori esponenti troviamo un certo

Dal gangsta rap alla trap come la conosciamo oggi, nei 90 inizia il periodo della trap, per esempio con i 36 Mafia, un gruppo rap di Memphis, il primo gruppo hip hop ad aver vinto un premio Oscar alla 78esima edizione come miglior canzone con It's Hard Out Here for a Pimp. I 36 Mafia si erano con il tempo espansi molto anche sul panorama mainstream, a differenza dei primi album come Mystic Styles, pieni di testi violenti, occulti e profani, ed è forse proprio per questo che sono stati i primi a produrre una roba, un sound veramente trap.

Ma la trap all'origine non era un genere vero e proprio. Fino ai primi anni del 2000 il termine indicava semplicemente un luogo, le trap house appunto. Successivamente comincia ad essere utilizzato per indicare la musica legata a quel contesto, anticipata dal crunk e artisti south come Lil Wayne, T-Pain e Rick Ross. Dopo il 2010 il suono della trap si impone definitivamente a livello mainstream, grazie soprattutto alle produzioni di Lex Luger e per esempio alla hit commerciale di Rick Ross, BFF.

sottogenere della trap nei sobborghi di Chicago. Tra i primi artisti del genere troviamo Chief Keef, SD, Lil Reese e Fredo Santana. Proprio nel 2012 alcuni pezzi drill diventano poi hit mainstream. È il caso per esempio di Love Sosa di Chief Keef, iniziando di fatto una nuova generazione di artisti trap.

0: La storia del rap e dell'hip hop si incrocia con quella della trap, ad oggi il genere hip hop più diffuso al mondo. Dagli Stati Uniti all'Europa fino all'altro capo del mondo continuano a crescere i rapper che si ispirano o cavalcano l'onda di questo genere. Un genere giovane ma che ha in sé molto della tradizione rap, molto del gangsta, molto anche della tradizione old school. Chissà in che direzione si muoverà il futuro del genere, noi di Hot Block Radio non vediamo l'ora di saperlo, ma anche voi se siete curiosi continuate a seguirci in DAB, FM, AM e streaming sull'ML Network. Un saluto da Rachno e dalla redazione di Hot Block Radio, questa era What's Up. What's up,
1: È mezzogiorno e 17 minuti. E questa è Radio Zainet.

0: Sono le 13:03 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano
l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Indie Break.
1: E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena internazionale. Si è chiusa la parentesi sanremese, ritorniamo ad occuparci dell'indie internazionale di Indie Break e lo facciamo partendo da Londra, dove i Falls hanno registrato assieme alla London Contemporary Orchestra tre nuove versioni di loro brani del passato, nello specifico due dal loro ultimo album Life is Yours, la title track è 2001, e Wash Off da Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 nell'ambito della loro Apple Music Home Session. Il loro ultimo lavoro era stato in qualche modo una sorta di disco di rottura rispetto al loro sound del passato. Con queste nuove versioni ritornano alla loro armonia e melodie classiche con delle sonorità che fanno evidentemente l'occhiolino all'indie degli anni zero. Hanno collaborato con una orchestra nota al grande pubblico per aver registrato alcune delle più famose colonne sonore di Paul Thomas Anderson diretti da Johnny Greenwood. Il loro ultimo disco realizzato con i Falls era del 2013, Holy Fire, ma da allora non si erano più incontrati, quindi è stata una sorta di reunion con il collettivo britannico. Ci andiamo quindi ad ascoltare un brano tratto da queste nuove versioni con la London Contemporary Orchestra, questa si intitola Wash Off i Falls.

E questo era Wash Off, il nuovo brano registrato assieme alla London Contemporary Orchestra dai Falls. Ci spostiamo invece negli Stati Uniti, perché l'ex leader dei Talking Heads, David Byrne, ha pubblicato in occasione di quest'oggi, San Valentino, una nuova playlist. La fa mensilmente, un aggiornamento di playlist, questa volta dedicata alla festa degli innamorati. Music for Valentine's non contiene solo canzoni d'amore, come ha specificato lo stesso Byrne, ma anche brani di Billie Eilish, Rosalia, Andrew Bird, assieme a Phoebe Bridgers, Wise Blood, FKA Twigs, Carino e molti altri. David Byrne ha pensato dunque, come riporta Indie for Bunnies, di dedicare alla tradizionale festa degli innamorati la playlist di febbraio della sua serie mensile. Ci sono 47 canzoni remit da Byrne. Il primo brano è TV di Billie Eilish. Ce l'andiamo ad ascoltare.

TV di Billie Eilish, il primo brano della David Byrne Radio Presents Music for Valentine's, la playlist pubblicata dal leader dei Talking Heads per San Valentino. Questa playlist, ha scritto David Byrne in commento della pubblicazione, contiene soprattutto brani recenti. Alcuni degli artisti e delle canzoni presenti mi sono state menzionate da amici, giornali e algoritmi. Non tutte sono canzoni d'amore. Chi era San Valentino? Beh, era un martire nella Roma del III secolo. Ora è il santo patrono dei malati di asma, degli apicoltori e degli amanti. Valentino fu arrestato diverse volte, fu bastonato e decapitato. Prima dell'esecuzione scrisse alla figlia del giudice, a cui aveva ridato la vista, un biglietto firmato dal tuo San Valentino. Questa è stata la storia che mi ha guidato nella scelta dei brani. Con questo ultimo brano di Billie Eilish, tratto appunto da questa playlist curata da David Byrne, concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.

davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

0: quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore? E qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono super attive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro linfociti B, contro linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento, in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
11: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
11: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
11: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia, sono andato dai miei, ho detto: ma sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali. Un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
12: Per quale ragione e in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
13: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
12: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
13: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi ha anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
12: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
13: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
14: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
15: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
14: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
15: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
14: Molta.
15: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
16: Buongiorno, siamo Imena Rar
17: e Matilde Strati Pelgrims
16: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
17: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
18: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
17: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
18: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
16: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
18: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
16: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
18: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando. mondo, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
19: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
18: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nell'anoressia nervosa.
16: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
18: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
20: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
21: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
22: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
1: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
22: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
1: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
22: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
20: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
2: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
3: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
2: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
3: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo

diciamo nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili. E non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere, ogni persona per vedere che tipo di patologia di terapia

0: che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non far sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio, possiamo dire.
1: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del

0: Sono le 19 e 21 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Città in musica.
2: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire, in una veste tutta particolare, un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie a tutti.
2: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
4: Buongiorno a tutti.
2: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
4: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo, sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
3: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono di rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no? Jacopo, sì, della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro che cercheremo poi di svelare oggi.
4: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
3: Niente di tutto questo. Diciamo,
4: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
3: Già, no? È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
4: Sì.
3: Di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera, no? Ma dentro questo piccolo

0: piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le agnizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro, detto tra parentesi, è un'incisione strepitosa, sì, che riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, lo stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e, pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volé della trilogia di Beaumarchais dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro, nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais, è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais, arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce e si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
0: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco!
3: La Folle Journée, ou Le Mariage de Figaro, del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone, che cerca di imporre lo ius prime noctis, proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista Lorenzo da Ponte.
0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
4: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè, da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro appunto è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di Nozze di Figaro, velocissimamente, quello cosa è successo nel Barbiere di Siviglia. Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Attraverso vari stratagemmi ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata al giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
0: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
1: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
4: Andiamo.
1: No? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta, sì, di concertati in fondo era una novità. E anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. Mm-hmm. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno, per esempio, del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva, diciamo così, armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente, insomma, vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. No, la forma sonata in fondo è il modo per raccontare una storia senza parole, alla fin fine. Ecco, questo questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo, Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, mm-hmm. all'aria individuale, all'aria singola. E questa, anche questo è un meccanismo piuttosto interessante.
0: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano. E cosa possiamo ascoltare a proposito?
4: L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sir Georg Scholti.
5: Agarra, in qual maniera? E poi Antonio, che ha un incognito Figaro.

0: eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino, chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789 per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena.
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese e simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico, rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della Morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, uno delle menti della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
0: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
1: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non più andrai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro è Ildebrando d'Arcangelo.
3: non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno di

gioia brillante, bel vermiglio donde esco color, bel vermiglio donde esco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.

0: Eccoci, tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della Nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, una prima melodia, che corrisponde a Non più andrai, Farfallone Amoroso, molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice non più avrai quei bei pennacchietti. Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con Non più andrai, Farfallone Amoroso, che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine Non avrai quei bei pennacchietti. E poi c'è una ripresa ancora una volta di Non più andrai, Farfallone Amoroso, e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico. Lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'aria, del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la Rosina,
2: è la vecchia Rosina
1: del
2: che
1: barbiere,
2: appunto,
1: no?
2: Che nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange, infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a svestire. Arriva il conte insospettito, perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice: no, è Susanna che si sta provando l'abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto, e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa, ormai disperata perché lei è sicura che adesso me sgama, dice: no, è un fanciullo, Cherubino. Lui: ah, mi farà il destino di trovare questo pagino ogni loco. Prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo. Allora, per mettervi alla prova, adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me. Ah, va bene, va bene. Arriva Figaro: ah dai, andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare, entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice: no no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice: no no, dammele a me. Dire, che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
0: Beh, un intreccio di inganni, questo atto abbastanza difficile anche da raccontare. Bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
3: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione: non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto pieno di vocazioni non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e grazie a Antonio Salieri diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente alla morte di Giuseppe II nel 1790, cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che appunto sede a Manhattan.
1: Questo da Ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa. Uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante.
2: Nelle nozze di Figaro ce ne stanno tante.
1: E anche nella vita di Ponte, che sì, comunque sta un sacco di arie. Ma forse ne aveva anche ragioni in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare no, di se stesso tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di avere convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no, per il suo contenuto sociale. Insomma, sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così, non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che al di là di ogni considerazione il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no, anche senza la musica. In fondo, se faceste la prova di leggervi il libretto, ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido in fondo, no, a leggere il libretto. Poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed è questo è davvero un paradosso.
0: E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
2: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no dai, vediamoci questa sera nel boschetto dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma ce lo fa credere. Tutto contento se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina, perché dice lei: hai già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? è il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro, guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla, e Figaro fa: ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, pensa un po' che scemo.
0: E galeotta sarà questa spilla. Allora Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto, dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, no? Sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura accrescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro. E quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart, insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi, e quanto sarebbe bello averli registrati,
2: sentire le litigate che si sono fatte,
1: ma sono state tremende.
0: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
2: È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui Chiara è stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Ah, sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, nella prima notte di nozze già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va. Arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte, e poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah gente, allarmi, m'hanno tradito, ah guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce, va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo. E quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
1: No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave insomma del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca, ma il lapsus è significativo per perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico, ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito. E quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio, è un personaggio da opera seria, non è un personaggio da opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no, ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no, acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro. Questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
0: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

Bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo. Io sono Rachno e oggi vi accompagnerò in Germania. La prima rapper che ci andiamo ad ascoltare è appena uscita con un pezzo bellissimo. Si chiama Rua, è cresciuta nel quartiere Messestadt di Monaco. Ha scritto i suoi primi testi quando aveva appena 12 anni. Il suo primo vero testo rap però l'ha pubblicato quando ne aveva appena 15, sotto il nome di Ru7. Ha caricato poi diversi video fatti con il telefono cellulare per poi essere notata da PA Sports nel 2019. A settembre 2020 ha annunciato in una dichiarazione su Instagram di aver firmato per la prima volta con un'etichetta, la Life is Pain, proprio di PA Sports. Noi ci ascoltiamo Red Flags, l'ultimo suo pezzo uscito.

Auf Befehl, cioè mandato d'arresto, è l'alias di Aykut Anan, un rapper duro che ha lasciato Istanbul poco più che ventenne prima di stabilirsi a Offenbach in Assia, in Germania. Lì ha aperto uno studio di registrazione e ha fondato un'etichetta indipendente per la quale ha pubblicato gli album Aslak Stereotype del 2010, Kanakis nel 2012, Block Platin nel 2013 e infine Russian Roulette nel 2014, tutti prima dei 30 anni. Noi ci ascoltiamo Offen Gesch Ossen di Auf Befehl.

Miksu, nato il 1 dicembre del 1987 a Essen, precedentemente conosciuto come Yoshi Miksu, è uno dei produttori tedeschi più famosi degli ultimi anni. Miksu è diventato famoso

0: si racconta?
1: Ciao belli!
0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
2: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibile fossile, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma, di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento di problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia.

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pale eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestite a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo, altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria litio, una qualsiasi batteria litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia, questi, oh! I rapper, quindi mi iniziamo un po' a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!

0: racconta.
1: Ciao belli!
0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
2: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie. Per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Nessun bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi sono ancora batterie al piombo, che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pala eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria litio, una qualsiasi batteria litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizio o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questione, il rapper, benissimo, può lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!

fuori.

Thank you.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato.

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.